Heather Headley, grazie. Una grande voce e una dolcissima persona. Grazie. Thank you.

magia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette e poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi.